Yeah, Jewel Jalali wa Ayok Bram. Yeah, Muqsid. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi.